0: Sono le 2:59 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.
2: You're awful bright, you're awful smart, I must admit.

0: Max Radio Classic. Max Radio Classic.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: Blue Max, Blue Max, magica è la musica.
1: Motocicletta, 10 HP, tutta cromata.

Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: ti hanno messo in croce.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
5: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stidda in lotta con Cosa Nostra mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina-Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raffo pubblica il singolo 2. Nel 1994 Neck rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni, si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
6: I successi di sempre. Max Radio Classic.
2: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro,

0: l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
3: Starter Italia, 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starter Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia, telefono 075 599 7259.
4: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Sono le 6:02.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me in sunshine.
1: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
2: Anima di Calabria.
1: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
1: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
2: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
1: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
2: I sapori che ti accendono l'anima.
1: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
1: Vi aspettiamo.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
7: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
4: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
7: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
4: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
7: https://short.do/s7i-9g.
4: Scade il 21 di settembre.
6: Iscriviti subito.
5: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
8: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Buongiorno Max.

Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Smith. Max Radio Classic. La musica è protagonista.
1: Attualità e costume.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web 3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Max Radio Classic, i successi di sempre.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
4: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
4: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
9: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
10: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
11: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
12: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
13: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
14: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
15: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
16: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
17: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
18: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
19: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
18: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
19: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
18: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
20: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition Ibrida Plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina.
5: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: tutta la nuova gamma Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
7: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
6: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
7: Gerlinda, il centro delle emozioni.
8: Ciao Lucia, ti vedo bene.
9: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
8: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le

0: Sono le 7:02.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto stagionato Il Saporoso Valtiberino intero a 6,99 € al chilo. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
4: Cipu, cipu. Max Radio News.
5: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a -2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
6: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Buongiorno, buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.
5: L'almanacco del giorno vi è presentato da
6: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
7: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stid in lotta con Cosa Nostra mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina-Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raffo pubblica il singolo 2. Nel 1994 Neck rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni, si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia e della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.
5: L'almanacco del giorno vi è presentato da
6: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
8: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Max Radio Classic. Max Radio News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
2: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
3: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
1: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
4: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
1: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
5: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cunese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda, restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce, tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Geni De Gaetano.
6: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo Stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
7: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto. Rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose.
6: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 della vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione. 2-0 al Como di Fabregas, delude ancora il Napoli avanti a Firenze ma raggiunto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
1: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
9: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo,
3: per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: Ehi, ascoltalo!
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie, e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
7: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
7: Ogni giorno, tramite il nostro personale specializzato, apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi, con le nostre competenze e passioni, trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
7: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Collestrada,
7: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
8: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati

0: ti mette a disposizione su www.newwelltechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newwelltechnology.com, da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Cacci, prova!
1: Buongiorno Max.
2: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
3: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
3: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
0: Max Radio Classic. Il bello.
6: bello della musica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
2: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
3: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
4: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
3: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
4: Gerlinda, il centro delle emozioni.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 8 e 0 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Dash vari tipi, 2x20 lavaggi, 8,99 euro. Solo per i titolari di carta insieme, nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz che però non lascia. È un disastro, dice il cancelliere. Mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD Weidel lo incalza. Tragga le conseguenze. Siamo noi il partito più grande della Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Wekallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
7: Sono attese oggi le prime risposte sulle cause della morte dell'anziano trovato senza vita a Terni dopo un tentativo di truffa. L'esame autoptico disposto dal sostituto Giovanni Fortunato potrebbe confermare l'ipotesi degli inquirenti. Il malore causato dal forte stress dovuto alla telefonata del finto carabiniere che avrebbe indotto il pensionato a inviare il badante fino a Orvieto. Nella caserma dei militari, secondo la chiamata, avrebbe trovato il figlio finito nei guai. Non si esclude inoltre che l'89 possa essersi trovato a tu per tu con lo malvivente e che tra i due possa esserci stato un contatto fisico, al lavoro anche la scientifica. L'impiego di un drone si è rivelato decisivo per consentire alla Polfer di Perugia di sventare un nuovo furto di rame lungo la linea ferroviaria e arrestare 7 persone, tra cui un minorenne. Nella zona di San Martino in Campo sono state individuate 2 auto e alcune persone intente a portar via materiale. Alla vista degli agenti il gruppo è fuggito, ma è stato raggiunto dopo un inseguimento e trovato con numerosi attrezzi da scasso poi sequestrati. I 6 adulti sono stati portati a capanne, il ragazzino all'istituto penale per minori di Firenze. Una piazza di spaccio che stava prendendo forma tra alcuni casolari abbandonati nelle campagne tra San Gemini e Terni è stata individuata dai carabinieri dopo le segnalazioni arrivate dai residenti. I militari hanno recuperato dosi di cocaina e hashish e segnalato alla prefettura 2 assuntori ternani. Identificati anche 2 giovani nordafricani per i quali alla questura è stato chiesto il divieto di ritorno nel comune di San Gemini. Parliamo di sicurezza urbana. Si rafforza a Perugia il presidio nel centro storico. Da questo fine settimana i carabinieri hanno attivato una stazione mobile in piazza 4 novembre, affiancata da pattuglie a piedi e in auto, specie nelle ore di maggiore afflusso. Un punto di riferimento anche per raccogliere direttamente le segnalazioni dei cittadini. Un'attività che si affianca al progetto degli informatori civici voluto dal comune per aumentare il presidio e l'ascolto sul territorio. L'economia, salgono gli investimenti delle società di capitali umbre che nel 2025 presentavano un capitale operativo medio aumentato di quasi il 17%, arrivando vicino ai 900.000 euro. Lo rileva un'analisi della Camera di Commercio sui bilanci finora depositati. A spingere la crescita sono soprattutto investimenti in fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature. Segno meno invece per quelli immateriali come software, brevetti e sviluppo. La crescita è più sostenuta nel Perugino con più il 18% rispetto alla Ternano più 11%. Con una domenica articolata tra arte, riflessione e musica, ieri si è chiuso ad Assisi il cortile di Francesco. In piazza inferiore è stato svelato il tappeto floreale realizzato dai maestri infioratori di Spello, mentre al Sacro Convento ha debuttato l'installazione Incanto. Tra gli appuntamenti anche la Lezio di Franco Berrino dedicata alla longevità, mentre il gran finale è stato dedicato alla musica con il corteo sia Laudato San Francesco da Porta Perlice alla Basilica, dove è tenuto il concerto conclusivo. Anche lo sport con il calcio, domenica nera per le umbre di Serie C, entrambe sconfitte 2-0, il Perugia Grosseto e il Gubbio in casa dall'Ostia Mare. Per i Grifoni si tratta della terza sconfitta consecutiva. Le due compagini restano a 7 punti nella parte medio-bassa della classifica. In Serie D vincono la Ternana 3-0 sul Tau Altopascio, prima vittoria stagionale, e il Foligno 1-0 sugli abruzzesi del Notaresco.
8: E con questo è tutto, linea al meteo.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo!
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo €8.500, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
6: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
7: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
6: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
7: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
6: https://short.do/s7i-9g.
7: Scade il 21 di settembre.
5: Iscriviti subito.
8: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
9: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
8: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
9: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
8: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
9: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccol Passo 42,
9: Centro Commerciale Colestrada,
8: Centro Commerciale Quasar Village,
9: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
10: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
11: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
12: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
10: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
12: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
10: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
13: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
14: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
15: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
14: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
15: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
14: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
16: Buongiorno, Max.

0: Max Radio News.
1: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania, ultimo voto del 2026 e l'ultradestra di AfD vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Vorrei portare avanti il paese, ha detto. Vladimir Putin ha confermato invece ogni pronostico alle urne in Russia e il suo partito ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Si tratta delle prime elezioni da quando Mosca ha invaso l'Ucraina. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono le misure che la Premier Meloni ha annunciato all'esame del Consiglio dei Ministri. Divampa intanto la polemica mentre i presidi parlano di una misura condivisibile ma difficile da applicare. Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione possa esserci una regia virtuale. Intanto il 13enne resta ricoverato ad Umberto I ed è seguito da un personale psichiatrico. La professoressa invece è stata dimessa. Calcio: nella quinta giornata di Serie A il Milan non sbaglia e a San Siro batte 3-0 il Lecce con le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira. Rossoneri ora quinti a 11 punti. Vince la Juventus che batte 2-0 l'Atalanta. Cade il Como, battuto 2-0 dal Frosinone. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
0: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri. Hai terminato le scuole superiori.
7: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
8: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro.
7: Che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
8: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
7: https://short.do/s7i-9g.
8: Scade il 21 di settembre.
9: Iscriviti subito.
10: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
11: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
10: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
11: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
10: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
11: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
10: Perugia, via Piccol Passo 42,
11: Centro Commerciale Colestrada,
10: Centro Commerciale Quasar Village,
11: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
12: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
13: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
11: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
13: Gerlinda, il centro delle emozioni.
9: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
14: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
15: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
16: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: Buongiorno
1: Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
4: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
9: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
10: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
11: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto stagionato Il Saporoso Valtiberino intero a 6,99 euro al chilo. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
1: Cibu, cibu.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata della AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio, atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia a Cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma, esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alla vittoria della Juventus e del Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 al Lecce, dei rossoneri reduci dal flop europeo e ora a meno 2 dalle capoliste Inter, Lazio e Roma. Merita la copertina il Frosinone, 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
2: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli. La Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
2: Gerlinda, il centro delle emozioni.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
5: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
9: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
10: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stid in lotta con Cosa Nostra mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raffo pubblica il singolo 2. Nel 1994 Neck rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon compleanno Elvis. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni, si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia e della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
9: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
8: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Maxi Radio Radio Classic Classic.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio con un

0: Max Radio Classic. Max Radio News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio, atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD. Elli, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein. Pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma, esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alla vittoria della Juventus e del Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 al Lecce, dei rossoneri reduci dal flop europeo e ora meno 2 dalle capoliste Inter, Lazio e Roma. Merita la copertina il Frosinone, 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Sport. Divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
4: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
3: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
4: Gerlinda, il centro delle emozioni.
5: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
6: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
7: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
8: Ciao Lucia, ti vedo bene.
9: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
8: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
10: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
11: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
12: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
13: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
12: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
14: Buongiorno Max.
15: Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
14: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torciano Perugia. Telefono 075 599 7259.
16: L'oroscopo di Maya.
17: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete

0: diversa. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
3: Star per Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star per Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
0: Iscriviti subito.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
0: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti. Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
3: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
3: Gerlinda, il centro delle emozioni.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Dash vari tipi, 2x20 lavaggi, 8,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti, dove invece la ZDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico alle urne vincere elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Almeno 3 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford. Il giovane è deceduto mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note. L'Italia del volley maschile esulta a Torino dopo aver battuto la Danimarca. Con questo successo i ragazzi di Fefe De Giorgi staccano il passe per i quarti di finale degli europei, gara che si giocherà mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
7: Sono attese oggi le prime risposte sulle cause della morte dell'anziano trovato senza vita a Terni dopo un tentativo di truffa. L'esame autoptico disposto dal sostituto Giovanni Fortunato potrebbe confermare l'ipotesi degli inquirenti. Il malore è causato dal forte stress dovuto alla telefonata del finto carabiniere che avrebbe indotto il pensionato a inviare il badante fino a Orvieto. Nella caserma dei militari, secondo la chiamata, avrebbe trovato il figlio finito nei guai. Non si esclude inoltre che l'89enne possa essersi trovato a tu per tu con lo malvivente e che tra i due possa esserci stato un contatto fisico, al lavoro anche la scientifica. Fermato subito dopo aver ceduto 10 grammi di hashish ad un 32enne, un giovane è stato arrestato a Perugia dai carabinieri. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di altri 42 grammi della stessa sostanza, un bilancino, materiale per confezionare dosi e 470 euro. L'arresto è stato convalidato dal giudice che per il pusher 23enne ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una piazza di spaccio che stava prendendo forma tra alcuni casolari abbandonati nelle campagne tra San Gemini e Terni è stata individuata dai carabinieri dopo le segnalazioni arrivate dai residenti. I militari hanno recuperato dosi di cocaina e hashish e segnalato alla prefettura 2 assuntori ternani. Identificati anche 2 giovani nordafricani per i quali alla questura è stato chiesto il divieto di ritorno nel comune di San Gemini. Era stato arrestato per droga appena 2 giorni prima il 24enne di Foligno, già sottoposto all'obbligo di presentazione che i carabinieri hanno sorpreso lungo la Flaminia mentre nascondeva un involucro nella vegetazione. Scattati i controlli, gli sono state sequestrate 20 dosi di cocaina pari a circa 22 grammi e 750 euro. Il giovane ha anche dichiarato di aver ingerito un'altra dose ed è stato portato in ospedale. Per lui il giudice ha disposto il divieto di dimora nell'intera regione. 7 misure di prevenzione di un giovane trasferito in un centro per i rimpatri e il bilancio degli ultimi controlli disposti dalla questura a Terni sul territorio e nelle zone della Movida. Gli uffici hanno emesso 3 fogli di via, 2 avvisi orali ed un divieto di accesso alle aree urbane, emanato anche un ammonimento nei confronti di un uomo per condotte persecutorie nei confronti dell'ex fidanzata. Sabato sera il servizio Movida Sicura ha portato anche all'identificazione di 40 persone e dal dalla segnalazione di due giovani trovati con cocaina e hashish per uso personale. Sarà ridipinta oggi la panchina rossa contro la violenza sulle donne ai giardini Carducci di Perugia, finita al centro di una polemica dopo essere stata verniciata di marrone durante gli interventi della settimana della custodia. La panchina, dedicata in particolare alle donne con disabilità visive, aveva anche una targa in braille rimossa durante i lavori. Il comune ha annunciato per oggi il ripristino del colore e della targa. Il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini ha premiato il vigile del fuoco Lorenzo Lambrocco, originario della città umbra, per i soccorsi prestati in Venezuela dopo il terremoto. Folignate d'origine, l'ingegnere ha partecipato alla missione del paese sudamericano come componente dello European Union Civil Protection Team. A lui il comune ha consegnato il gagliardetto della città. Non solo raccolta differenziata, l'impatto dei rifiuti sarà misurato anche sulla quantità di anidride carbonica prodotta. L'Umbria è la prima regione italiana a sperimentare su scala territoriale il premio West Carbon Free promosso dalla Fondazione Operate e Auri. Sulla base di dati ISPRA 2024 saranno confrontate le emissioni pro capite legate alla produzione e alla gestione dei rifiuti. Anche lo sport con il calcio: domenica nera per le Umbre di Serie C, entrambe sconfitte 2-0, il Perugia Grosseto e il Gubbio in casa dall'Ostia Mare. Per i Grifoni si tratta della terza sconfitta consecutiva. Le due compagini restano a 7 punti nella parte medio-bassa della classifica. In Serie D vincono la Ternana 3-0 sul Tau Altopascio, prima vittoria stagionale, e il Foligno 1-0 sugli abruzzesi del Notaresco.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Buongiorno, Max.

0: da 50 anni in Umbria. Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Autunno 2026.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
4: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
1: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
4: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
1: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
3: Iscriviti subito.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
1: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
3: E 7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
1: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
10: Anima di Calabria.
1: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
10: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
1: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
10: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
1: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
10: I sapori che ti accendono l'anima.
1: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
10: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
1: Vi aspettiamo.
11: Cara, dove vai?
12: Sto andando a
11: alla lavanderia Self Service Acqua Blu si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
12: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
13: Buongiorno Max.

0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri, dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e, dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Ora il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Fefe De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia, con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket, il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana, va all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche a 23 punti di Moses Wright e 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wiltier e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina la cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo, mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è il sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
4: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid, tua a 34.900 euro, con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
5: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.

0: estivo.
1: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
4: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
6: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
5: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
6: Gerlinda, il centro delle emozioni.
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
7: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
9: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 11:01.
1: Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto stagionato Il Saporoso Valtiberino intero a 6,99 € al chilo, solo nei punti vendita dell'Umbria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico, alle urne vince per il rinnovo della Duma. Nessun partito contrario al conflitto in Ucraina ha potuto partecipare alle elezioni. La Russia intanto potrebbe mettere alla prova la NATO con un'azione militare, una provocazione su scala limitata nell'arco di mesi. È quanto emerge dalle valutazioni di 3 responsabili dei servizi di intelligence europei, anche se dalla comunità dell'intelligence arriva l'invito a non parlare di un attacco imminente. Negli Stati Uniti un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto dopo un fermo stradale, la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è un venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. Un tentativo di furto è finito nel sangue invece a Baldissero d'Alba nel Cuneese. Un uomo si sarebbe introdotto insieme a dei complici all'interno di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario si sarebbe accorto della presenza degli intrusi e avrebbe sparato con una pistola semiautomatica. Calcio, la Serie A va in pausa per lasciare spazio alle nazionali. Ieri sera il raduno degli azzurri a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio, venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile il romanista Brian Cristante, chiamato Samuele Ricci. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
6: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
11: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
12: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
13: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
12: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
13: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
12: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.

A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Buongiorno Max. Max Radio News. Attualità e costume.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
3: Max Radio Classiche. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
1: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccol Passo 42,
6: Centro Commerciale Collestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
6: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
8: Anima di Calabria.
7: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
7: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
8: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
7: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
8: I sapori che ti accendono l'anima.
7: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
7: Vi aspettiamo.
9: Ciao Lucia, ti vedo bene.
10: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
9: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
11: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
12: Buongiorno,
13: buongiorno Max.
12: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli. La Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €295 al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo €9.650. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale €28.639. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
0: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
0: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre

0: vostre competenze e passioni, trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
1: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
0: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
1: Perugia, via Piccolpasso 42,
0: Centro Commerciale Collestrada,
1: Centro Commerciale Quasar Village,
0: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto stagionato Il Saporoso Valtiberino intero a 6,99 euro al chilo. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
1: Cibu, cibu.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin di fatto ha escluso l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non c'entra il Parlamento. Il cancelliere Merz ammette il disastro, ma continua a dire che vuole guidare il paese. Nelle scuole italiane sono 930.000 gli alunni stranieri, l'11,6% del totale. Il dato viene reso pubblico dopo che la Premier ha annunciato modifiche ai regolamenti scolastici. Stando ai numeri, di più di un quarto degli stranieri si trova in Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Ma in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per una serie di reati e truffe. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma ed è motivato dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Lo sport: dopo la vittoria dell'Italia sulla Danimarca, oggi si completano gli ottavi degli europei di volley maschile. Al Palavela di Torino si giocano Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia. Intanto l'Italia, dopo aver superato la Danimarca, può già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale. In primo piano la cronaca.
7: Fermato subito dopo aver ceduto 10 grammi di hashish ad un 32enne, un giovane è stato arrestato a Perugia dai carabinieri. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di altri 42 grammi della stessa sostanza, un bilancino, materiale per confezionare dosi e 470 euro. L'arresto è stato convalidato dal giudice che per il pusher 23enne ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono attese oggi le prime risposte sulle cause della morte dell'anziano trovato senza vita a Terni dopo un tentativo di truffa. L'esame autoptico disposto dal sostituto Giovanni Fortunato potrebbe confermare l'ipotesi degli inquirenti. Il malore causato dal forte stress dovuto alla telefonata del finto carabiniere che avrebbe indotto il pensionato a inviare il badante fino a Orvieto. Nella caserma dei militari, secondo la chiamata, avrebbe trovato il figlio finito nei guai. Non si esclude inoltre che l'89 possa essersi trovato a tu per tu con lo malvivente e che tra i due possa esserci stato un contatto fisico, al lavoro anche la scientifica. 7 misure di prevenzione di un giovane trasferito in un centro per i rimpatri e le bilancio degli ultimi controlli disposti dalla questura a Terni sul territorio e nelle zone della Movida. Gli uffici hanno emesso 3 fogli di via, 2 avvisi orali ed un divieto di accesso alle aree urbane, emanato anche un ammonimento nei confronti di un uomo per condotte persecutorie nei confronti dell'ex fidanzata. Sabato sera il servizio Movida Sicura ha portato anche all'identificazione di 40 persone e alla segnalazione di 2 giovani trovati con cocaina e hashish per uso personale. Sono quasi 390.000 gli umbri che nel 2027 potranno beneficiare dell'esenzione dal bollo per un'auto fino a 80 kW o un motociclo. La misura senza limiti ISEE riguarderà un solo mezzo a persona. Secondo un'elaborazione su dati MIT, stimefacile.it, per le sole automobili il mancato gettito regionale potrebbe sfiorare i 49 milioni di euro, con un risparmio medio stimato in 154 euro. Nel 2025 la tassa ha portato nelle casse della regione quasi 129 milioni di euro, compresi recuperi e controlli. Giornata di festa all'Istituto Serafico di Assisi, che il 17 settembre ha celebrato 155 anni di vita. Nata da un'intuizione francescana, l'opera è diventata un centro sociosanitario specializzato nella presa in carico delle disabilità più complesse. Oltre 16.000 ai trattamenti erogati ogni anno dall'Istituto, dove oggi la dimensione riabilitativa si incontra con quella educativa e sociale in percorsi personalizzati e innovativi. Ricerca e nuove tecnologie anche attraverso l'intelligenza artificiale, ha spiegato la presidente Di Maulo, aprono possibilità prima impensabili, sempre nel rispetto della nostra storia. Sport e salute si incontrano nell'edizione 2026 di Corri in Centro, 17ª edizione del Memorial Lino Spagnoli, che per il terzo anno conferma la sinergia con la Fondazione Nati per Vivere. L'evento podistico, in programma domenica nel centro storico di Perugia, prevede una gara competitiva di 10,2 km e una passeggiata libera di 3,5. Per tutti l'obiettivo è correre e camminare per promuovere la salute, il benessere ed una maggiore attenzione alla dimensione emotiva, tema molto caro alla Fondazione Cancelloni, cui saranno devoluti i fondi raccolti. Dopo anni di assenza, il centro storico di Assisi torna a ospitare il cinema. Le proiezioni sono infatti ripartite nel ridotto del Teatro Metastasio, lo spazio riaperto a maggio dopo i lavori di riqualificazione e dotato di una sala da oltre 70 posti. La programmazione, curata dall'Associazione 16 Noni, prevede film il mercoledì, il sabato e la domenica. Prossimo appuntamento, mercoledì 23 settembre, con L'uomo in più di Paolo Sorrentino. Tale recupero rientra nel più ampio intervento sul Metastasio, investimento da oltre 2 milioni di euro. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Oh no, anche questo è andato. Ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
3: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Max Radio Classic.

0: Relax Radio Classic. Radio Classic. Radio Classic. Bella è la musica. Via via. Vieni via con me.
1: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario ai calciatori. È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il Cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Pallavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe De Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
3: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me
4: in sunshine. Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
6: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
6: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
1: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
6: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
6: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
8: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
7: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età.

0: qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
5: Buongiorno, buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Back to Max. A Max Radio Classic, i successi internazionali che hanno fatto epoca.

0: Sono le 12:59.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Dash vari tipi, 2x20 lavaggi, 8,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora. Nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
6: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia Anhalt. Si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi, terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili predica un salto in avanti nell'integrazione, quel che lega le due ali estreme e l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
5: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
7: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se fosse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
5: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo 2 giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo 2 giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita. Laura Supino.
8: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante, un po' minaccioso, lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelli innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati.
5: Il basket italiano ricomincia come aveva finito. L'Olimpia Milano conquista la Supercoppa per la terza volta di fila, completando il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. Nella finale di Tortona le scarpette rosse hanno superato 94-87 all'overtime la Reyer Venezia. Il servizio di Geni De Gaetano.
9: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia 18, Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza il sipario sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19:45, la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20:45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado.
5: Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro. Costretto al forfè per una lombalgia cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
0: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
2: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
0: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
2: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
0: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
2: Perugia, via Piccolpasso 42,
0: centro commerciale Collestrada,
2: centro commerciale Quasar Village,
0: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
8: Anima di Calabria.
7: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
7: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
8: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
7: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
8: I sapori che ti accendono l'anima.
7: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
7: Vi aspettiamo.
9: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
10: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
11: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
10: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
12: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
13: Su Max Radio Classic,
14: il meglio della musica.
13: Il meglio della musica.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Max Radio Classic. Max Radio News.
1: Bentrovati dalla redazione. Daniel Maldini è risultato negativo agli esami per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuati dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano. Gli accertamenti eseguiti al Niguarda hanno evidenziato valori al di sotto del limite di cut-off. Il calciatore del Cagliari era rimasto coinvolto in un incidente in via Caracciolo. Forti rumori, 4-5 sagome e poi una decina di spari nel buio, due dei quali mortali. Roberto Mollo, camionista 35enne residente a Val di Sero d'Alba, ha raccontato l'episodio in cui ha sparato un ladro che tentava di entrare nella sua abitazione. Al Corriere della Sera ora l'uomo ha ammesso di aver paura di finire in carcere. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro colpo per la democrazia russa, lo scrive sui social l'altra rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin è escluso, l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina, ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte dalle audizioni, domani l'approdo in aula, col voto finale stimato nella prima settimana di ottobre. Calcio: Daniel Malen resta a Roma e salta la lunga parentesi con la nazionale olandese. L'attaccante giallorosso è costretto al forfè per un infortunio, accusato risentimento muscolare nelle fasi finali di Roma-Inter. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
2: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
4: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
2: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
4: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
2: https://short.do/s7i-9g.
4: Scade il 21 di settembre.
3: Iscriviti subito.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Max Radio Classic.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina.

0: Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Dash vari tipi, 2x20 lavaggi, 8,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione. Una 29enne è stata accoltellata all'addome dall'ex compagno, ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Firmato l'aggressore, un 44enne che è stato rintracciato qualche ora dopo il tentato femminicidio. Gli investigatori cercano eventuali istigatori in merito al caso della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media di 100 celle a Roma. In questo momento si analizza la rete per identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda, è il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi. Un avvertimento che arriva dal primo ministro polacco Donald Tusk, ripreso dal presidente francese Macron, che ha parlato di dichiarazioni fondate. L'esercito ucraino intanto ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo conferma il governatore ad interim della regione, Alexander Shuyayev. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 vittime e 38 feriti. Calcio, ennesimo infortunio in casa Juventus. Questa volta tocca a Colomuani, che si è fratturato il dito di una mano e nella giornata di oggi sarà operato. Il calciatore francese ha subito l'infortunio durante il primo tempo della gara giocata con l'Atalanta, ma era poi tornato in campo con una fasciatura. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
6: Max to Max.
4: La musica.
6: Solo la musica.
4: Ancora la musica.

0: poco su Max Radio Classic. Su Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia. Il profumo del pulito.
0: Max Radio Classic.

0: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo!
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
7: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
9: Max Parade. Sono i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alta rotazione. Alto gradimento, alto gradimento.
10: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
11: Numero 50.
12: Numero 50.

Max Radio Classic è Max Parade. Un successo dopo l'altro. Max Parade. Max Parade. Solo i numeri, solo i numeri uno. Della musica, musica in Italia. Numero 48. Nuova entrata. Max

0: Max Parade. Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alta rotazione, alto gradimento, alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
0: Numero 45.
2: 45.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
5: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
6: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
5: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
6: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
5: https://short.do/s7i-9g.
6: Scade il 21 di settembre.
4: Iscriviti subito.
7: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
5: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
7: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
5: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
7: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: Centro Commerciale Colestrada,
7: Centro Commerciale Quasar Village,
5: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
5: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
8: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli: la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
5: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
8: Gerlinda, il centro delle emozioni.
9: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
8: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
10: Max Parade.
11: La musica ad alto gradimento.
10: Numero 44.
12: 44.
13: Salida del vuelo con destino a la

0: occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Ehi, ascoltalo!
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
5: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tevris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
6: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Max Parade.
9: La musica ad alto gradimento. Numero 42.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto stagionato Il Saporoso Valtiberino intero a 6,99 euro al chilo. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
1: Cibu, cibu.
4: Max Radio News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato con solo 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio, a renderlo noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. I pasdaran invece hanno rivendicato di aver abbattuto un drone militare americano e minacciano, pronti ad impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli USA lanceranno un nuovo attacco contro il paese. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyad accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. E sulla minaccia Houthi interviene anche l'alta rappresentante per la politica estera UE. La situazione può evolvere rapidamente in modo imprevedibile. Dobbiamo agire per affrontare questa nuova minaccia, sollecita Callas in una lettera inviata ai ministri della difesa dei 27. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha accoltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfè, il ritiro a Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic.

0: frequentato l'Istituto CAT Geometri. Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
0: Iscriviti subito.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 295 euro al mese. TAN 545, TAEG 631, anticipo 9.650 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
0: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
8: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
0: Ehi, ascoltalo!
9: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
10: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
11: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
11: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
11: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
11: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
11: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
11: Vi aspettiamo.
12: Ciao Lucia, ti vedo bene.
13: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
14: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
15: A Max Radio Classic è il momento di
16: Max to Max, la musica,
17: solo la musica,
16: ancora la musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
12: Max Radio Classic.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
5: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.

0: gamma Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
6: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
8: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto stagionato il saporoso Valtiberino intero a 6,99 euro al chilo. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
4: Cipu, cipu. Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono almeno temporaneamente fuori servizio. Ora in Italia una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo i vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita ieri a Bognanco, in Valdossola, fermato l'ex compagno della donna. Torniamo all'estero. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il Kanzler aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Milano dall'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera mezz'asta. Le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Attualità e costume.
7: Riprende la discussione sugli emendamenti della legge 157 del 92 che regola il mondo venatorio. Facciamo il punto della situazione con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
8: Gli emendamenti alla legge 157-92 sono calendarizzati per mercoledì pomeriggio a Commissione Agricoltura della Camera.
9: La ripresa della discussione, perlomeno come da calendario dei lavori parlamentari.
8: Si riavvia l'iter e vediamo che entro metà novembre potrebbe approvare in aula.
7: Quali sono le vostre aspettative?
8: Come federazione noi ovviamente auspichiamo, insomma, che il provvedimento vada avanti. Abbiamo più volte detto che, insomma, non è la grande riforma della caccia, ma ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti, delle nuove definizioni assolutamente, insomma, necessarie e utili per un migliore e più moderno esercizio e funzione dell'attività venatoria. Quindi la speranza di Federcaccia è che i lavori possano proseguire e che possa diventare legge, insomma.
7: E invece a livello di stagione, proprio della caccia, stagione venatoria, come è?
8: Dunque, la stagione venatoria prenderà l'avvio domenica prossima. Terza domenica di settembre, insomma, l'avvio della stagione venatoria, e ovviamente, come tutte le stagioni venatorie, per gli appassionati scandisce un po' un pezzo di ritmo della vita, per cui c'è attesa, c'è aspettativa per la nuova stagione. Confidiamo ovviamente che le aspettative siano soddisfatte, voglio dire, non deluse, che ci possano essere, insomma, degli incontri del cacciatore con la fauna selvatica e che il tutto possa avvenire, insomma, con una soddisfazione, con un esercizio fatto ovviamente nel rispetto delle regole, non solo le normative, ma anche le regole etiche dell'attività venatoria, che sono parimenti importanti, rispetto dei ruoli, assolutamente priorità al rispetto all'attenzione agli aspetti di sicurezza.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
0: Max Radio Classic, un successo alla

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Relax Radio Classic. Radio Classic. Radio Classic. Bella è la musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Max. Con Conad ogni giorno in diretta gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 a Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic. A segno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta dal trio Inter-Lazio-Roma. Resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
2: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
1: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie in attese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Albini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
3: In questo momento non ho emozioni, ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto. Personalmente poco.
1: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, Milano da oggi l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta, dall'ex numero 1 Moratti, a Milano indetto il lutto cittadino. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sud Tirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a menudo dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, alle 14 parla il CT Azzurro, costretto al forfè per una lombalgia Cristante, sostituito dal Comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Pallavolo praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino dominio totale degli azzurri, 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Massima attenzione però, rimarca il libero Fabio Balaso.
4: L'importante è non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un pallone alla volta. Sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
1: Basket, dopo Coppa Italia Scudetto, l'Olimpia Milano centra il triplete conquistando per la terza volta di fila la Supercoppa. Nella finale di Tortona il quintetto di Poeta si è imposto 94-87 all'overtime contro Venezia. Venerdì scatta l'Eurolega, sabato e domenica tempo di Serie A. MotoGP in Austria, primo sigillo di Pedro Acosta su KTM davanti alle due briglie di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo guadagna punti importanti nella classifica piloti su Marc Marquez, giunto quinto, e ora meno 12 dal connazionale. Infine il ciclismo, Filippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella prova a cronometro dei mondiali di Montreal. Il trentenne piemontese si deve inchinare al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che centra il quarto oro consecutivo. Bronzo al francese Texas, tra le donne quarta la Longoborghini, ora la svizzera Rösser. Ed è tutto, a più tardi.
5: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
6: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
7: I successi di sempre.
8: Max Radio Classic.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale.

0: €99 al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
3: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
2: Calibrature e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
7: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
9: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
10: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
11: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
10: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
11: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
10: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
12: A Max Radio Classic è il momento di Max to Max. La musica, solo la musica. Ancora la musica.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
4: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
3: Anima di Calabria.
5: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
5: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
3: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
5: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
3: I sapori che ti accendono l'anima.
5: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
5: Vi aspettiamo.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
9: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 17:00.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Dash vari tipi, 2x20 lavaggi, 8,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Politico CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori, dopo che giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato la libertà di stampa. Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi, a renderlo noto è la procura di Prato. Il calcio, all'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, ha detto. Voglio vincere giocando bene e dominando, è bello essere qui. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Max Radio Classic, musica da vivere, successi da cantare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, GIQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: GIQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
4: Omoda e GIQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
4: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
5: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
2: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
5: Gerlinda, il centro delle emozioni.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
9: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
8: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
9: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
10: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
11: Max Radio Classic, un successo alla radio.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione News, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.

0: Max Radio presenta Speciale Max.
1: Speciale Max.
0: Alla radio le mode.
1: Le mode.
0: I fatti.
1: I fatti.
0: I personaggi.
1: I personaggi.
0: Raccontati tra una canzone e l'altra.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Dal 23 al 25 settembre il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato negli Stati Uniti su invito del presidente americano Donald Trump. Lo ha riferito lunedì il portavoce del Ministero cinese degli Esteri. Il fatto che i capi di Stato dei due paesi si scambino una visita nel giro di soli 6 mesi riveste un significato storico e rappresenta una pietra miliare, ha ribadito lo stesso portavoce, aggiungendo che la parte cinese desidera lavorare e collaborare con Washington per arricchire il contenuto delle relazioni costruttive di stabilità strategica tra i due paesi, rafforzare il dialogo e la cooperazione, gestire adeguatamente le divergenze e promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nel mondo. Il 20 settembre intanto si sono svolte a New York le consultazioni economico-commerciali tra Cina e USA. Il presidente cinese ha recentemente risposto a una lettera inviata dai giovani studenti di 10 università americane andati in Cina per un programma di scambio tra giovani cinesi e americani. Nella sua risposta Xi Jinping ha invitato i giovani a impegnarsi per promuovere l'amicizia sino-americana, la conoscenza e l'affinità reciproche tra i due popoli e lo sviluppo stabile e duraturo delle relazioni bilaterali, contribuendo così alla costruzione di un mondo migliore. Quasi 100 studenti provenienti da 10 università, tra cui Harvard, avevano scritto al presidente cinese dopo aver partecipato in Cina a diverse iniziative di scambio. Lunedì si è tenuta la riunione dell'ufficio politico del Comitato Centrale del PCC, presieduta dal segretario generale Xi Jinping. La riunione ha stabilito che la quinta sessione plenaria del 20° Comitato Centrale si terrà a Pechino dal 26 al 29 ottobre. È stato inoltre deciso di sottoporre alla sessione un documento sul rafforzamento costante e rigoroso dell'autogoverno del partito. Il presidente dell'Assemblea Nazionale dell'Angola, Adão de Almeida, ha recentemente visitato la Cina. Nell'occasione, in un'intervista alla TV statale cinese, ha ribadito che Luanda è da sempre in prima linea nel rafforzamento delle relazioni con Pechino e nella tutela degli interessi bilaterali, ricordando il fatto che oggi centinaia di imprese cinesi operano e investono nel paese africano e da dicembre 2024 la Cina applica dazi zero al 100% delle categorie di prodotti importati dall'Angola, che è il suo quarto partner commerciale in Africa. De Almeida ha inoltre espresso sostegno alle 4 iniziative globali proposte da Pechino, ritenendole utili a promuovere un multilateralismo più efficace. Il 20 settembre si è tenuto a Macao il concerto dei film dell'area della Grande Baia. Oltre 100 figure del mondo del cinema e della musica provenienti da entrambe le sponde dello stretto, da Hong Kong e da Macao, nonché da numerosi paesi stranieri, si sono riuniti per celebrare la festa di metà autunno. Il concerto viene organizzato dal 2021 ed è ormai diventato un noto marchio culturale e un ponte che unisce i cinesi di tutto il mondo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Speciale Max, alla radio
1: le mode,
0: i fatti,
1: i personaggi
0: raccontati tra una canzone e l'altra.
3: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Oh no, anche questo è andato. Ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
3: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
5: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: A Max Radio Classic è il momento di
7: Max to Max.
6: La musica.
7: Solo la musica.
6: Ancora la musica.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e lunga.

0: acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
5: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
6: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
7: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 via, settembre, via. Tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Dash vari tipi, 2x20 lavaggi, 8,99€. Solo per i titolari di carta insieme, nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea e ripreso dal Guardian. Ora in Germania, il governo resterà per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Ora in Italia hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano, avvenuta il 9 dicembre del 2024 e che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. Ha attirato un ragazzino di 12 anni con la scusa di un giro in monopattino, portandolo fino al parco dell'Arrivore a Torino, poi lo avrebbe violentato. Prima di fuggire gli avrebbe lasciato un pacco di patatine e una Coca-Cola. È caccia all'uomo a Torino. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione locale. In primo piano la cronaca.
7: Nuovi accertamenti sulla morte dell'89enne trovato senza vita a Terni dopo un tentativo di truffa. Nell'abitazione di via Paganini è intervenuta anche la scientifica di Roma per cercare impronte digitali ed eventuali tracce biologiche. La procura intanto procede contro ignoti per omicidio preterintenzionale e tentata truffa. Tra le ipotesi resta quella di un malore provocato dal forte stress dopo che il badante con una scusa era stato fatto allontanare dall'abitazione. Indicazioni sono attese anche dall'autopsia in programma oggi. Si è chiuso con un arresto il rocambolesco tentativo di furto in un'abitazione a San Giustino Umbro. Due uomini sorpresi dal proprietario sono fuggiti in auto ma sono stati inseguiti e fermati dai carabinieri. Durante la fuga hanno anche urtato la vettura dei militari e in seguito il muro di una casa. Uno dei due è stato arrestato, il complice invece è riuscito a fuggire a piedi nelle campagne ed è tuttora ricercato. Nell'auto sono stati trovati oggetti utilizzabili per i furti. Un arresto ed una denuncia per droga in due distinte operazioni dei carabinieri in provincia di Perugia. A Valfabbrica un 36enne è finito ai domiciliari dopo il sequestro di 20 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e 1.850 euro. A Marciano un 21enne è stato invece indagato dopo che alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di 13 grammi di hashish lanciandoli dalla finestra, sequestrati anche 1.160 euro. 7 misure di prevenzione ad un giovane trasferito in un centro per i rimpatri e le bilancio degli ultimi controlli disposti dalla questura a Terni sul territorio e nelle zone della Movida. Gli uffici hanno emesso 3 fogli di via, 2 avvisi orali ed un divieto di accesso alle aree urbane, emanato anche un ammonimento nei confronti di un uomo per condotte persecutorie nei confronti dell'ex fidanzata. Sabato sera il servizio Movida Sicura ha portato anche all'identificazione di 40 persone e alla segnalazione di 2 giovani trovati con cocaina e hashish per uso personale. Dopo l'incendio di Sabbione sono state revocate a Terni le limitazioni alle attività sportive disposte nella zona dopo il rogo divampato nell'area Pileri. Secondo l'ARPA Umbria, una volta che il fuoco è stato spento, non sono risultate nuove emissioni. All'azienda è stata in ogni caso prescritta la copertura del materiale bruciato per limitare la formazione di percolato. Sanità e intelligenza artificiale. L'Umbria è tra le prime regioni a sperimentare MIA, la piattaforma nazionale di Agenas pensata per affiancare i medici. Il sistema permette di consultare rapidamente linee guida e informazioni cliniche validate a supporto di diagnosi e terapie. Nella regione il percorso è già partito il 16 settembre con un primo incontro che ha coinvolto una sessantina di medici di famiglia. L'assistente digitale avrà in ogni caso una funzione di supporto. Decisione finale e responsabilità delle scelte resteranno al medico. Parliamo di cyber security. L'Umbria è tra le regioni italiane più esposte al furto di dati personali, almeno stando all'osservatorio cyber di CRIF, secondo il quale nel primo semestre gli umbri in rapporto alla popolazione sono risultati tra quelli che hanno ricevuto più segnalazioni per credenziali e informazioni compromesse, insieme agli abitanti di Molise, Lazio, Piemonte e Friuli. Si calcola che almeno un utente su tre abbia ricevuto almeno un alert. Tra i dati più a rischio, email, numeri di telefono e codici fiscali. Sport e prevenzione hanno accompagnato la domenica delle oltre 200 persone che nel centro di Perugia hanno preso parte a Corri in Centro Memorial Lino Spagnoli, una passeggiata di 3 chilometri per richiamare l'attenzione specie sul disagio giovanile grazie alla collaborazione con la fondazione di Fabio e Simona Cancelloni, da sempre attenta anche alla salute emotiva. Il ricavato infatti sosterrà due progetti rivolti ai ragazzi nelle scuole e nelle associazioni sportive. Dopo anni di assenza, il centro storico di Assisi torna a ospitare il cinema. Le proiezioni sono infatti ripartite nel ridotto del Teatro Metastasio. Lo spazio riaperto a maggio dopo i lavori di riqualificazione è dotato di una sala da oltre 70 posti. La programmazione curata dall'associazione 16 Noni prevede film il mercoledì, il sabato e la domenica. Prossimo appuntamento mercoledì 23 settembre con L'uomo in più di Paolo Sorrentino. Tale recupero rientra nel più ampio intervento sul Metastasio, investimento da oltre 2 milioni di euro.
6: E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: Max Radio Classic.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
4: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
3: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
4: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
3: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: Centro Commerciale Colestrada,
3: Centro Commerciale Quasar Village,
4: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
5: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
6: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli: la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
5: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
6: Gerlinda, il centro delle emozioni.
7: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
8: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
9: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
8: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
9: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
10: Iscriviti subito.
11: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
12: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
13: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
12: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
14: Su Max Radio Classic, la musica, solo la musica. Ancora la musica.

0: Max Radio Classic.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 chilometri della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
5: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €295 al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo €9.650. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale €28.639. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Ciao Lucia. Ti vedo bene.
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
8: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
9: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

0: Questa sottolite.
1: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
2: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tanto.

0: Articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
6: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
8: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
10: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
11: Anima di Calabria.
10: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
11: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
10: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
11: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
10: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
11: I sapori che ti accendono l'anima.
10: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
11: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
10: Vi aspettiamo.
12: Cara, dove vai?
13: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto stagionato il saporoso Valtiberino intero a 6,99 euro al chilo. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
4: Cipu, cipu. Max Radio News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
4: L'economia.
5: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Presentato a Roma il rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026. Sentiamo.
6: Sono i prodotti di nuova generazione senza combustione del tabacco a rappresentare la novità più importante nel mercato dei prodotti da fumo e non da fumo. Secondo il rapporto 2026 presentato a Roma in partnership con Fondazione Tor Vergata da Logista, che ogni anno movimenta oltre 80 milioni di chilogrammi di prodotti, i prodotti tradizionali come sigarette, sigari e tabacco trinciato sono scesi al 70% in termini di volume. Nonostante la loro flessione compensata dagli aumenti di prezzo, il mercato complessivo cresce comunque da 18,5 miliardi di euro nel 2019 a quasi 22 miliardi nel 2025, con l'aumento del fatturato dei prodotti senza combustione trainato dall'espansione dei volumi e dalla conversione dei consumatori. Preoccupato per gli effetti della nuova direttiva europea sul tabacco, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. La tabacchicoltura italiana è la prima in Europa, ha dichiarato: faremo una battaglia fermissima per tutelare il settore. In Italia c'è un controllo importante sull'illecito che è il più basso a livello mondiale, ha ricordato Pasquale Frega, presidente amministratore delegato di Philip Morris Italia, e anche i nuovi prodotti seguono regole chiare e a beneficio di tutti.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
8: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
9: Max Radio Classic. Un successo alla.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
7: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
8: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

0: Max Radio Classic.
1: Max to Max.
0: Max to Max.
1: Il piacere di sentirsi al massimo.
0: Max to Max.
1: Al massimo.
0: Il piacere di sentirsi al massimo. Max Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto, imposto alla CNN, di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Del Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo, aggiunge, che le nostre scuole siano inclusive. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti per l'inchiesta sulla compravendita dalla Cina di mascherine durante l'emergenza Covid-19 per 35 milioni di euro. Secondo l'accusa ne arrivarono un quantitativo solo per 10 milioni, oltretutto di qualità scadente e con falso marchio CIE. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda dell'Inter, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Ehi, ascoltalo.
0: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
1: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
4: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
3: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
4: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
3: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccol Passo 42,
4: Centro Commerciale Colestrada,
3: Centro Commerciale Quasar Village,
4: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
5: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
6: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
5: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
6: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
5: https://short.do/s7i-9g.
6: Scade il 21 di settembre.
4: Iscriviti subito.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Back to Max. A Max Radio Classic, il grande

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Dash vari tipi, 2x20 lavaggi, 8,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il tribunale di sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Del Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo, aggiunge, che le nostre scuole siano inclusive. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti per l'inchiesta sulla compravendita dalla Cina di mascherine durante l'emergenza Covid-19 per 35 milioni di euro. Secondo l'accusa ne arrivarono un quantitativo solo per 10 milioni, oltretutto di qualità scadente con falso marchio CIE. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda dell'Inter, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
4: Anima di Calabria.
3: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
3: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
4: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
3: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
4: I sapori che ti accendono l'anima.
3: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
3: Vi aspettiamo.
5: Ehi, ascoltalo.
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.

Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star.

0: e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €26.586. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
7: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
8: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
7: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
8: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
7: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
8: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
7: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccolpasso 42,
7: Centro Commerciale Colestrada,
8: Centro Commerciale Quasar Village,
7: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
9: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 20:59.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Detersivo liquido per lavatrice Dash vari tipi, 2x20 lavaggi, 8,99€. Solo per i titolari di carta insieme, nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le 3 testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse, il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA che ribatte. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Sentiamo Marco Mancini.
6: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca che ha rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le 3 testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano aveva revocato gli accrediti alla CNN.
5: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali che confermano la forte avanzata dell'estrema destra, ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale Die Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
7: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU.
5: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crea i legami e non ghetti. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Tragedia a Partinico nel Palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da 2 cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica saturando l'ambiente. Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del per tanti tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
9: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente, si può anche arrabbiare, e credo che vada apprezzato anche questo. Quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
8: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
9: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto. Perché nello sport, se poi non ti diverti, non riesci neanche a raggiungere i risultati.
8: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto chiamati Ricci e Ruggeri.
5: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
4: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
5: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
4: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
8: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
9: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
7: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
9: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
7: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
12: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
13: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
14: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
13: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
15: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
13: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
15: Ci trovi su www.autosperanza.it.
16: The country esiste.

0: Max Radio Classic.
1: Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. La mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto o non cambia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri. In via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
4: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
0: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
0: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
6: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli. Affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
7: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
8: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
9: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
8: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
9: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
8: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
9: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccolpasso 42,
9: Centro Commerciale Colestrada,
8: Centro Commerciale Quasar Village,
9: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
10: Scopri il gusto del

0: di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
2: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
2: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
2: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
2: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
2: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
2: Vi aspettiamo.
3: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
4: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
3: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
4: Gerlinda, il centro delle emozioni.
5: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
6: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
7: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro.
6: Che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
7: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
5: Iscriviti subito.
8: Che questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
9: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Greenfiori è anche pensione per bonsai.
10: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
11: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto stagionato Il Saporoso Valtiberino intero a 6,99 € al chilo. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
1: Cibu, cibu.
4: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
5: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
5: Gerlinda, il centro delle emozioni.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
9: Blue Max, la musica, ancora la musica.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui,

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: La musica si veste di blu. Amax Radio Classic. Blue Max.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
3: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
4: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
3: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
4: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
2: Iscriviti subito.
5: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
3: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
7: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
3: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili.

0: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €26.586. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
3: Anima di Calabria.
2: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
2: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
3: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
2: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
3: I sapori che ti accendono l'anima.
2: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
2: Vi aspettiamo.
4: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
5: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Blu Max, la musica si colora di blu.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, Blue Max, la musica per sognare. Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: è 1:00.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Relax Radio Classic.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: È 1:59.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.